Hatani atunita Asheni atuni shere Yane kumeleli Ibili nini atukale Waswasulaya Akobini wa wuku Achende atunita.

che mata jenda bata doro maneta koro bo mari twandira ga to na to ko nyitete ko to we to ma to bo.